0: Virgin Santa!
1: Come ti nascondi?
2: No! Difendati, Reggio!
1: Repompo il

0: eccellente.
1: Anche dica, mangiami, mangiami.
0: Tu da sé mi s'accumbere di, non fai il lettino, ma cucina bene lo stesso.
1: Evviva!
0: Ogni nostro

0: E che? Con questo inferno?
1: E bella è son gira con lei giunta, e deve giubileo.
0: Non lo so.
1: E l'altro è calmo pur gallina.
0: Che piaggia guardando più al danaro.

Io saprò chi siate tra le lune e lo spepo, ivi sarete presso una fonte al settimo dì, scarso cibo porrò io stesso.

0: con ordini del general Salieri giunsi. Senza voi morso sarei. Or dite, a chi debbo la vita?
1: Al caso!
0: Riaglierò e tirò! Non sappia il vero.

0: Così, aprontisi il mio letto,
1: silenzio,
0: aperi io.
1: La palla che nel petto mi spaventa,
0: ehi, salvate. Esso è l'amico.
2: Lasciatemi morire.
0: Vi salverà.

sostiamo, il campo esploriamo, non so del rumore, non so del rumore, compagni sostiamo, il campo esploriamo, non so del rumore, non brilla un chiarore, il sonno profondo.

0: Il campus gloria,
1: il campus gloria.
0: Il campus gloria,
1: il campus gloria.
0: Ah no, non sole,
1: non sole rumore.

0: donna, protettata destra dai vostri peccati.
1: Oh, frate, frate!
0: Voi legate, calpestate,
2: rubate!
0: Rubate!

e scherzando dissi, padre un mulatto parmi, guardami bieco, strinse le pugna, quando cadde sul campanile folgore ed usciva fra la tempesta, gli gridai, mi sembra